ano ade baka mo asiwe ya dumo enya wani suo nyansapo suo nyamine nyani free boni ho ase